money dintho tse di dite moruti. There are other things. Jolo ka menati ya nna ke di thot.